Pandia di rutine, fattori che ti furono, strutture che ti fine, la laura andrà dai nostri civili, ormai, a questi civili, ormai.